testa voltata indietro, guardavano i monti, quel paese rischiarato dalla luna, variato, qua.

Shanti, shanti, shanti. Sahana bhavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai.